Roger, perché era certo non stata quella fortuna che faccio sempre.